riempir di la pancia. No, può l'onore metter di uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è della

l'aria voi furfante, ho teso troppo e mi distaccio. Ora, leste, leste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Lesti, lesti, lesti.